Vine le luci in mezzo al mare, pensole nuti là in America. Ma erano solo le lampare e la bianca scia di un'elica. Senti il dolore della musica, si alzò dal piano forte. Ma quando vide la luna uscire d'una nuvola, gli sembra più dolce anche l'amore.

sì, è la vita che finisce. Ma lui non ci pensò poi tanto, ma si sentiva già felice. E comincio